0: Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese.
1: Bonjour, je suis Jacques et ma radio c'est Radio Pays d'Hérault et RPA Sud.

Un giusto è una città, tanto che è in quantità, le gente che si che non bagna, né de mule, né de senà, de fuglie a fuga, tutto il mondo.

Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

0: Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.
1: Ma femme è morte, je suis libre.